oggi che sta mi torna granita forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie. Ashley Bevino.